Jesus. One more. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wabasa. Mami, wuno wabasa.

nipa kwa kye kobie che che yena ga atadi an siti na cheyen yena adi achi no padi e be di pokra eti eh sa wo che be bi bia na wo che.